dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza, alla foiro della desiro, il mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione, in exigias rei voi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che attivi sei mi farà smiraggio, già feio

horizonte, c'è resti sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafano che da pioco. Dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza insuro, i ferma so culo mi che leva spri. E da vaghino, inter la crura.

Me dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a Dio i semi farà smiragono.

0: Arigoi.
1: Parto della popolo simpatianta con la malamico interne de militanta lando. Spionada gruppo subterre laboranta. Origino. Dum gazetera conferenzo la 30 de junio 1936, generalo Emilio Mola Vidal respondis alla demando ciù la quar colonoi della fascistoi sufficios por preni Madrid.

Cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostia.

l'orizzonte c'è si sfora la cielo hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco di memori che essa sviro adesso si stinta porta poco tanto stai culo mi senza insuro i ferma so culo in che ne va spri e da vino inter la cruro.

donne dormi in autobus, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti del giusto spenso. E la cui rei della pensione mi esige sremo e che ormono e la mattina sta aspettando che a te sei noi farà smiragoni, che al fegno è